ma cruzo stati, siamo sicuri, capi lo bade, men vudo rula, si camustacet, ma